0: Radio Centrum.
1: La gente lo capisce.
2: I wanna be normal, I wanna be sane, I wanna